0: di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Presto la barba!
2: Quella sanguigna?
3: Presto biglietto!

qua, figuro là, figuro qua, figuro là, figuro su, figuro giù, figuro su, figuro giù, pronto prontissimo, son come il fulmine, sono cantone della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo figuro, bravo bravissimo, ah, bravo figuro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.

0: di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Presto la barba!
2: Quella sanguigna?
3: Presto biglietto!

Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sono come il fulmine, sono come il fulmine della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.